0: La variedad es lo de nosotros. Radio Planeta. Radio Planeta.
1: Radio Planeta.
2: This is the big leagues. It makes. Si ella quiere,
3: dale, dale duro.
2: Si ella pide,
3: dale, dale duro.
2: Si desea,
3: dale, dale duro.
2: Yeah.
3: Dale, dale duro. Dale, dale duro.
2: Si ella quiere,
3: dale, dale duro.
2: Si ella pide,
3: dale, dale duro.
2: Si desea,
3: dale, dale duro.
2: Woo!
3: Dale, dale duro.
2: Yeah.

0: yo quiero,
1: dale, dale duro.
0: Si yo pido,
1: dale, dale duro.
0: Si deseo,
1: dale, dale duro. Dale, dale duro. Dale, dale duro.
0: Si yo quiero,
1: dale, dale duro.
0: Si yo pido,
1: dale, dale duro.
2: Radio Planeta.
3: Radio Planeta.